0: Siamo di parlare con questo cliente.
1: Go ahead.
0: Overall, I'm Hamilton with Motorcycle Registry 20 Minute.